preto tu mentre, preto tu mentre, a cosa ve, preto tu mentre, controlo meu, tanto va mal, e tu